0: dei miei presagi, l'adempimento è questo. Magno parla così, sogno o son testo.
1: Ebben, recami a lei, agno, tu la novella.

ma non parve sì bella agli occhi miei. Che a me ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare, che partire

0: che mi rechi in quel foglio. In nomi e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, il lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non cura.

0: accogli Vatito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei...

de pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro in trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la

0: sarebbe il buon disio se stoi l'autore della trama crudel.
1: Publio, ed è vero?
0: Purtroppo, e di sua bocca tutto affermò, co complici il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto. Ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
2: Onnipossenti dei!
3: Ma pietoso monarca!
2: Al

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchiamo